che zuzume morana uchehi shel havidia angetseres mergetsi zvchas lavimatsi che zuzume